24 ore di musica senza sosta, rock e metal, in Lata Paranà, stazione online dal Paraguay per il mondo.

0: Rock e qualcosa in più, qualcosa in più.
1: Il padrino del rock. Desde Roma, Italia, con nuestro conductor romano, Raúl Jiménez.

0: rock e qualcosa in più, qualcosa in più, qualcosa in più.
1: Ya llega Pablo López con su rock alucinógeno y psicodélico en Refugio.